0: listening to Poli Radio Extra in the night.
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

insieme, oh. Comprimiti soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: You're listening to Holy Radio Extra.
1: Yeah, Marrakesh, Marz, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, Verdi di Nvidia.

hot dog days are done.

0: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
3: Lucio Corsi, gli Exotago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
2: Per sentirsi a Pisa.
4: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
19: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
20: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio. Radio. The best music in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: C'è la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Amici del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno. Buonasera,
0: come
1: signora Alessandra.
0: Scusatemi, stavo
1: morte
0: morendo.
1: Morte in diretta.
0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, dall'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi
1: saluta.
0: Siamo un po' impazziti.
1: Sto impazzendo, però siamo... torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi...
0: Ma va bene così.

0: Enrico guarda che cosa sta succedendo.
1: Cioè,
0: non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci come è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola poliradiobot. In maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando.
1: Sta diventando sempre di più. È un aiuto, mamma! Che cosa sta succedendo?
0: Spegni tutto, nel dubbio, tu spegni tutto, okay. Tranne me, possibilmente.
1: Sì, sì, sì.
0: Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi, anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
1: Ci siamo. Abbiamo riordinato la mente.
0: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come
1: per
0: il mouse
1: gestire
0: di...
1: i messaggi, certo.
0: Sì, esatto, come mouse di Poliradio, ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
1: Se
0: WhatsApp.
1: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
0: Sì, veramente. O su Telegram a chiocciola Poliradiobot. Iniziamo nel chill in maniera tale da

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente. Ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02-23-24-7576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradio.it con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma

quindi anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ho ascoltati dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a tre note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura ex. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi al più presto. Quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come Secret After Sex sono una band che

0: Inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
1: Mi piacciono di più di solito.
0: Io sono andato e mi sono annoiato.
1: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile. Cioè, sono andata live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto. Con i New Genea.
0: Ok, sono d'accordo. Sai
1: vero?
0: Che allora sono molto
1: destabilizzante.
0: Non tanto destabilizzante come cosa.
1: No, però,
0: però
1: ti aspetti che siano un'altra cosa.
0: Sì, sono d'accordo. Cioè, sono, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
1: molto
0: no.
1: più festa. Molto
0: esatto,
1: più
0: molto più invece no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
1: E i Secret After Sex sono così
0: no,
1: o?
0: No, sono molto sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Secret After Sex, hai sentito una canzone, li hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte, e soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute,
1: bello,
0: e io là ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua, ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Odd Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da alcuni critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti. Possiamo definirlo così.
1: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica. Complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix, dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina, la canzone è omonima, ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift, ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
0: JPEG Mafia anche.
1: Sì, sono uscite un sacco di cose e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT che dicevamo anche settimana scorsa.
0: Sì, sono...
1: Ma anche gli Idol oggi l'hanno.
0: Ah, sì?
1: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
0: No, mi sto
1: ipando,
0: adesso controllo subito.
1: Tony Down, cioè
0: va bene, va bene.
1: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's on me, we will never go to bed again.
3: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto.

0: se un una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così, è,
1: okay,
0: il
1: okay.
0: Baci. È il secondo anno che viene fatto al, all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista, perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale,
1: okay.
0: Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi,
1: sì,
0: live,
1: sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Con, ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque,
1: eh beh, sì,
0: Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Vreatronic. E poi c'è anche nel bel mezzo, tipo Sandwich, c'è, cioè il suo live. Poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo.
1: Mm-hmm.
0: Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang, dai,
1: si
0: tutta
1: fa.
0: Bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8,
1: vabbè.
0: Cioè con
1: anche
0: tutto il bene,
1: anche perché il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live, mm-hmm, di Cosmo,
1: sì.
0: Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatto entrare alle 8, le hanno fatto entrare tipo alle 8:30. Lui ha,
1: sì,
0: iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live.
1: Mm-hmm.
0: Che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato,
1: esatto,
0: prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30, la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più.
1: Perché la fai nottata,
0: esatto, cioè, a quel punto,
1: sì, entri in un mindset. Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata,
1: sì,
0: prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è, cioè, una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, insomma, fanno musica da 20 anni ormai,
1: sì, certo,
0: quindi
1: sì,
0: cioè,
1: sì, sì,
0: qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario, figurati. Cioè, capisci, ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio siamo...
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora
0: nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri. Li salutiamo con grande, sì, affetto, sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dico, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè,
0: vabbè,
1: lasciamo
0: un
1: stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li
1: fatelo,
0: trovate, fatelo. È un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: No, sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica, è pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì,
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo qual è l'altro
1: main.
0: Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti,
0: deve
1: però
0: piacerti.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per Sanremo 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente, cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè,
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per me,
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento,

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, sì, sì, sì, mio battesimo di fuoco del Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo. Oh,
1: è l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma io riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo.
0: Al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel
0: so.
1: Qualcosa di, non so, di piccolo,
0: piccolo
1: e
0: sì.
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì.
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì,
0: e,
1: sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso, perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come, come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano. Però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita. No, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo. Poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo.
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi, che sono già molto poetici, di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì. Sulla sua narrazione dell'ultimo album, sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì.
0: se ne va perché si è rotta il cazzo. Tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Niccolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì.
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano no. Marco Castello bravissimo. Come vi dicevamo, c'erano anche in Eugenia un po' deludenti. Ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i temi in pala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone.
0: Peccato.
1: Sì, però c'era mio padre che era tipo no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla.
0: No,
1: a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i temi in pala. E io tipo va bene, ok.
0: Me l'accollo, dobbiamo fare?
1: Io diceva andiamo a vedere solo i temi in pala, ok.
0: Beh,
1: io e i temi in pala.
0: Che disgrazia, cioè, no?
1: Che disgrazia.
0: È andata così. Mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì.
0: bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremo sentito veramente 4 parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato, anche perché gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame
0: di... non solo, no, però anche annunciare gli artisti, sì. Loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti, anche esteri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sei fan dell'Eurovision, l'utente, esatto, medio non lo sa.
1: No, non sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana però normale,
1: sì, è un'elettronica sperimentale però che strizza l'occhio al commerciale,
0: sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè ma vado lì e ascolto solo techno, no, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami. Se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola: assolutamente no.

0: Coming back to you.
1: Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End Edge of the, the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sulla vita.
2: Sì.
1: E recentemente queste brave ragazze, che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto, io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album, che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
2: Vabbè, oddio.
1: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che, a meno che non vivete sotto una roccia, come
2: tipo
1: Enrico, guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
2: okay, sì.
1: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
2: Sì, ho capito.
1: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta. Nel suo trash, cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
2: Breaking
1: nuova
2: Bad.
1: Sì, capito?
2: Sì.
1: Cioè, il Trono di Spade.
2: Sì.
1: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
2: Ok.
1: Cioè, The O.C. già parla aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente Gossip Girl.
2: Ok, sì.
1: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
2: Si può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di quello, il mood. Esatto.
1: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
2: Sì.
1: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu entro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che te fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
2: no, certo,
1: te dicono:
2: sì.
1: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass. Noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere, e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
2: di
1: della
2: off
1: serie.
2: È probabile.
1: Video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
2: Lo fanno quelli di Spotify.
1: E tu mi dici: lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
2: Però,
1: in realtà,
2: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
1: Vero. Nella serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una... Cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso del personaggio femminile, e quindi dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Beaches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un grande momento di pathos.
2: Sì.
1: Ma la cosa più impressionante, cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello, il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo, ya tu sabes, no hay más nada.

0: questa canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando. Perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: ci vuoi. Sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ah, okay, amo. Ecco, sì, oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente ho addestrato... Io ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta!
1: Cioè,
0: no.
1: il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta!
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona, cioè che è molto ampio, però... Riconosco che se non ti piace, non ti piace. Cioè, non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche. C'è una mia amica a cui non piace i libri.
1: Sì.
0: Cioè, li ha letti, però dice: not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto. Cioè, nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè, non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è il
0: riconosce,
1: il modo, sì.
0: Esatto. Cioè, riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice: no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì, sono d'accordo.
0: No?
1: Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli.
1: Vabbè, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: una
1: sì,
0: roba
1: sì.
0: Chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sorelline inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: ma dai,
1: okay,
0: facciamo
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente. La colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nella serie, che l'artista si chiama Remy. Ve lo dico, ve lo faccio sapere. Ma perché in questo momento mi viene in mente una canzone che si chiama Soup di Remy, ma non mi ricordo il cognome. Che ha cantato Dancing with Myself, che è proprio colonna sonora della serie. Ne parlano, eccetera. Parte con questo, cioè. Proprio è tutto così, no? Quindi in realtà è tutto molto, molto a caso. Ma ha, penso, superato qualunque tipo di pronostico possibile. Cioè, avete presente le, com'è che si dice, le previsioni degli analisti, eccetera.
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto, molto, molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga, cioè voi
1: sì.
0: Non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le
1: valutazioni
0: categorie
1: critica,
0: molto alte,
1: okay, sì.
0: Ovviamente è quello che è, cioè non vi aspettate.
1: È la serie leggera, nel
0: sì,
1: senso
0: è un
1: non stai
0: drama,
1: andando a guardare,
0: cioè,
1: un film tratto da Dostoevskij.
0: Esatto, non stiamo parlando di quello. Il punto, e non credete a attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha i argomenti profondi, non è vero. Cioè, la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai, innanzitutto,
1: okay.
0: Cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione, parzialmente.
1: Moglie,
0: vabbè,
1: figlia,
0: poi... sì,
1: una relazione stabile.
0: Cioè, virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della
1: il
0: storia
1: background,
0: del... esatto,
1: sì,
0: fa
1: è
0: parte
1: pretesto.
0: Della storia del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no, perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza, lo
1: okay,
0: yearning
1: sì,
0: americano.
1: Sì.
0: ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo libro d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani.

0: molto in tema con
1: sì,
0: questa canzone.
1: Guarda, io ho i lucciconi da non so quanto tempo per questa canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare, nato

0: teatrale, qualcosa di, cioè,
1: è un mix.
0: È un mix bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti: prepariamo la cena, facciamo, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè, in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
1: cosa tristissima,
0: una poetica, cioè, però di una,
1: cioè, poesia incredibile.
0: Ma
1: figa, che
0: sì,
1: cosa tristissima.
0: Però ti giuro, io non ce la faccio. Sa descrivere le cose con una delicatezza che per me,
1: ma si sente,
0: sì, e per me è tipo Phoebe Bridgers, mm-hmm, però versione maschile. Non
1: ci
0: so come
1: sta.
0: Spiegarlo,
1: okay.
0: Ha quella capacità di riuscire a farti un quadretto in cui ti sta descrivendo quello. Quello
1: ma
0: stiamo facendo.
1: Si vede, mi ha trasportato effettivamente il fatto che si chiama Love Story.
0: Sì,
1: poi
0: sì. Andate in generale andate ad ascoltare quest'album, My New Band Believe.
1: Un grande consiglio, Enrico.
0: Sì.
1: È arrivato il momento di salutarci. Lunedì prossimo non ci sentiremo perché
0: la radio è chiusa.
1: Giugno e la radio è chiusa
0: in anticipo
1: ponte.
0: Del 2.
1: Quindi ci sentiamo l'8.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Uno più 7.
0: Fino a qui.
1: Raga.
0: Due, tre lauree in ingegneria per,
1: yay,
0: fare 1+7, signori.
1: Esatto. Noi vi lasciamo con il mio consiglio della settimana, che sono i Bleachers, la band di Jack Antonoff. Come vi dicevo, è uscito il nuovo album, andatelo a sentire perché è incredibile. Questa è Tiny Moves, quindi all'8 di giugno. Buona settimana e niente. Ciao!
2: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
3: Onde che girano e girando cambian faccia.
4: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
3: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
5: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
14: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono...

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Bollywood.

0: tutti i laureati, in particolar modo un mio grande amico Cristiano, che si laurea in ingegneria civile. Una sofferenza, infatti è pelato, poverino, mi spiace.
1: No,
0: sì, ragazzi, questo fa l'ingegneria.
1: Purtroppo sì. E poi volevo fare gli auguri a Davide Moles, il quale si laurea in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie. Proprio oggi si è laureato, tante congratulazioni. Infatti prima ero passato a salutarlo per la sua laurea. Tanti auguri, tanti auguri.
2: Auguri, auguri.
3: Applausi a tutti i laureati.
1: Applausi ai laureati, applausi ai laureati.
0: Un applauso ai laureati, chi ce l'ha fatta, chi ce la farà. Anche un applauso a chi purtroppo non ce l'ha fatta, che ci sta lasciando.
3: Esatto, anche a chi non si laurea oggi ma si laureerà in futuro. Applausi anche per loro.
1: Applausi, applausi per tutti, ma sì, dai.
3: Applausi per tutti, tutti.
2: Soprattutto a chi si laurea ma non in ingegneria.
3: Esatto, no, loro no, no, un po' meno. Loro un po' meno. E niente, siamo ingegneri.
2: Già partiamo a discriminare.
3: Ingegneri stronzi come al solito.
2: Ingegneri, mercoledì.
1: Ingegneria è la facoltà migliore, lo sanno tutti quanti.
3: Va bene,
1: okay. Migliori.
2: Sì, tra ingegneria sì. E
0: c'è un
2: economia.
0: Dato anche Instant che lo dice. Che le persone che hanno meno fidanzate di tutti sono gli ingegneri, cioè proprio.
1: E infatti sono tutti single qua, mi sembra.
3: Esatto, mi pare di sì. O qualcuno vuole smentire?
0: No, purtroppo non possiamo smentire.
3: Non possiamo smentire. Smentire, va bene, ragazzi.
1: Corretta. Ma
3: allora io so che Davide ha una domanda.
1: Io ho una domanda molto importante.
2: Sentiamo.
1: Preferireste, e dico preferireste, ascoltare per 15 minuti un bocconiano parlare o farvi picchiare per 45 da studenti della statale?
0: Dipende se è bocconiano o bocconianna.
1: No, bocconiano, bocconiano.
2: Bravo.
0: Sapete che c'ho questa grande passione intrinseca per
2: diciamo bocconiano maschio.
1: Bocconiano maschio medio, studente di economia, mi raccomando, non giurisprudenza, economia.
2: Mi farei picchiare allora, anche per un'ora e mezza da
3: quanti studenti della statale? Dipende dal numero.
1: Tre.
3: Scelgo gli studenti.
1: Scegli gli studenti della
3: dici,
1: statale.
3: Dici fossero 10, direi di no, troppi.
0: Io invece me le faccio volentieri un quarto d'ora di chiacchiere con il bocconiano. Poi se
1: no, sono ma mai nella vita.
2: Anche solo per farci amicizia, creare contatti.
0: Stai scherzando? Cioè, sono stato a vedere una partita di calcio in Bocconi, bellissimo. C'è proprio un campus che a noi ci fa proprio invidia.
1: C'hanno anche molti più soldi di noi per il nostro malgrado. Ma arrivato a questo punto, io direi che possiamo andare tranquillamente a fanculo a Bocconi. Quindi partiamo con questa canzone. Bocconi brucia della

0: se volete dirci anche voi che la Bocconi non vi piace, cosa che mi auguro,
1: solo se scriverci,
0: solo se non vi piace, volete scriverci a Telegram a chiocciola poliradiobot, su WhatsApp al 320 320 5652, o al telefonarci 02 239 24 75 o 76, o guardarci le nostre bellissime facce su Twitch a Poliradio IT. Adesso però vorrei passare a una notizia di particolare importanza che riguarda...
2: Rilevanza politica.
0: Rilevanza assolutamente politica. E vorrei parlare dell'ennesima pagliacciata che si è consumata a Napoli recentemente. Prego regia! Possiamo parlare di quello che è successo con il campo largo e potere al popolo a Napoli durante una manifestazione da parte del... manifestazione, un convegno da parte del campo largo a tema del lavoro. Potere al popolo si è presentato per contestare.
2: No, innanzitutto mi piace l'introduzione che è potere al popolo, ok? Si parla di lavoro a Napoli e già fa ridere.
0: Sì, già fa ridere così. Già fa ridere così. Fai lavoro a Napoli. In pratica, potere al popolo si è presentato a contestare il convegno di Campo Largo, perché Campo Largo parlava appunto di lavoro in una regione in cui governa il punto Campo Largo, e per essere specifici il PD, e in cui esiste lo stipendio minimo di 9 euro l'ora. Tuttavia molte persone in busta paga ancora ricevono meno di 9 euro l'ora, e di conseguenza Potere al Popolo voleva contestare il fatto che loro non fanno nulla per come si dice, rinforzare, rafforzare, far esercitare questa legge,
3: far applicare
0: questa legge.
1: La pagliaccia che Potere al Popolo vuole che si rispetti la legge.
0: No, la pagliacciata è il fatto che la sinistra si lamenta tanto in questo periodo storico del fatto che le insorgere delle destre poi non riescono a essere d'accordo su nulla.
2: Però qua devo spezzare una lancia a favore, perché io, amici napoletani, mi hanno raccontato esattamente questa cosa e hanno detto: loro non hanno lo stipendio minimo di 9 euro regolare, perché gli altri gli arrivano di più in nero. Quindi c'è.
0: No, ma no, mi rendo perfettamente conto. Tuttavia, Potere al Popolo si è presentato con questa anche certa veemenza al convegno del campo largo, e ha una coalizione che in teoria dovrebbe essere dalla loro parte, che se vogliono sfidare effettivamente le destre come dicono di voler fare, dovrebbero anche un filino associarsi e accettare i compromessi.
1: Ma questo è un tema classico della sinistra, significa?
0: La sinistra
1: è proprio un tema classico.
3: Ma infatti secondo me adesso è il momento di parlare un pochino più seriamente, nel senso che
2: con Get Lucky, cioè, sottofondo
0: con Get Lucky, vai
1: a Davide, chiudi il microfono.
0: No, esatto. No. Il punto della sinistra è che la sinistra, soprattutto in Italia, non sarebbe in grado di organizzare un picnic neanche pagati, perché si metterebbero a discutere su che luogo farlo, cosa portare da mangiare, e alla fine finirebbe in qualche 15 anni di governi tecnici in cui ci si mette d'accordo per organizzare il picnic.
1: Sì, ma sicuramente, però non per questioni di, cioè, nel senso, questioni del lavoro è giusto che si sfasci la sinistra. Nel senso, se sono disaccordo, allora, è giusto che si sfasci.
3: Devi anche considerare il contesto in cui ti trovi. Se sei in un contesto in cui c'è una certa legge elettorale, che questa legge elettorale favorisce il coalizzarsi, non puoi iniziare a dire: no, io sono più di sinistra di te. Quindi trovare l'atomo della sinistra. Forse probabilmente siamo arrivati al quark, quando stiamo scindendo la sinistra.
0: E a proposito, durante questa contestazione sono partiti anche spintoni, bandiere strappate, cose così, e urli del tipo fascisti di merda. Esatto. E che fa abbastanza ridere, considerato che
3: soprattutto verso Fratoianni, ad esempio, nel senso, tutte le persone a Fratoianni.
0: E quindi già fa ridere così.
1: Il fatto è che veramente è un movimento con una tantissima storia dietro, tantissima storia, e soprattutto diverse fazioni che sono a loro volta storiche.
0: Sì, ma la scissione tra Lenin, c'è un certo livello di stupidità, eccetera. Però
3: è proprio
0: così.
3: Andato veramente
0: questo, andato al 1800, cioè.
1: Però è da lì che inizia tutto praticamente. I beef attuali della sinistra sono gli stessi beef ereditati da Lenin e Trotsky alla
3: fine. Quindi
1: tu
3: mi stai dicendo che Potere al Popolo ha fatto bene.
1: Io dico che se loro vogliono far rispettare una legge sul lavoro, e il lavoro è il tema fondamentale della sinistra, allora fanno bene. Altri temi magari no. Ma fanculo lo stipendio minimo, allora.
3: No, è che il punto non è quella, la domanda. Tu hai trovato il capello su cui da
1: ma non è il capello, è il tema odierno, quello su cui stiamo parlando. È il tema su cui stiamo parlando.
0: La sinistra non può governare perché sono tutti presi a battibeccarsi l'uno con l'altro, sono tutti sti fenomeni. Cioè,
1: ma se battibeccano sul lavoro, cioè non è che se battibeccano, allora sono dei coglioni. Dipende su che tema.
0: Non durante le campagne elettorali. Poi darsi ai fascisti vicenda, cioè è proprio
3: non lo fai
0: stupido.
3: In pubblico,
0: ma in pubblico esatto,
1: darsi del fascista vicenda, ok, sono d'accordo che è un'altra cosa, però alla fine il fatto è che stiamo contestando le parole quando il tema è il lavoro.
0: Comunque volevo dire una cosa, volevo dire che recentemente, quando ho tirato fuori questa questione, spesso e volentieri mi sono sentito rispondere da diverse persone: ma quella non è la vera sinistra, ma no, ma la sinistra italiana non esiste. Mi avete rotto il cazzo. Tutti gli elettori di sinistra, appena la sinistra fa una stronzata, dice: ma quella non è mica la vera sinistra. E perché li hai votati se sei di sinistra? Ma che cazzo di ragionamento è?
1: Ma perché non li votano loro?
0: Ma perché non li votano loro? Sì, come no? Non hai votato nessuno, non li ha votati. Dai, California Uberalles dei Dead Kennedys.

0: Devo dirvi che è entrato in studio anche Filippo, che è venuto qua a salutarci.
1: Ciao raga, solo per una bella segmento sarò qua. Come state? Mi sta mancando veramente un botto domani a Luna, assurdo.
0: Domani a Luna è sempre bello, sempre divertente. Allora, adesso noi vogliamo parlare di una tematica molto importante che si collega ai Dead Kennedys, che già parlavamo di 1984 a suo tempo. Adesso, se parliamo del chat control, Pepo, vuoi dirci qualcosa riguardo?
2: Allora, sì, vi spiego che cos'è chat control. Allora, chat control è una nuova legge che è stata in realtà soltanto prorogata di recente, ma in realtà è molto vecchia, quindi è sia nuova che vecchia, cioè è una via di mezzo che con l'Europa è sempre tutto complicato, quindi infatti approvata dalla Commissione Europea e che cosa dal Parlamento Europeo e che, di cosa riguarda? Riguarda il contrasto alla pedopornografia. Come funziona questa legge? Quindi questa legge permette alle grandi aziende di tecnologia come Meta oppure non so Telegram e cioè, tutti quelli che gestiscono app di messaggistica di scannerizzare i messaggi che si scambiano gli utenti e controllare se si scambiano materiale pedopornografico.
0: Mm-hmm. Questa è la scusa, poi il motivo reale per cui lo fanno?
2: No, allora questo è l'obiettivo della legge, soltanto sì. Che
1: hai presente il libro che hai citato prima?
2: Esatto. Sì. Infatti la canzone scelta Davide è fatta apposta, è proprio 1984 cantavano ed è quindi questo controllo eccessivo, proprio si chiama chat control, manca a farla apposta.
3: 1984 là. Per chi ci stesse ascoltando che magari non ha idea, si parla di
2: del libro di George Orwell, esatto. Sì.
0: Il grande fratello che controlla quello che tutti i vari membri del popolo dicono e ascoltano e sentono.
3: Che già un po' ce l'abbiamo, perché non so, chiunque ha a che fare con telefoni, smartphone e computer. Se tu cerchi un prodotto, qualcosa perché ti potrebbe interessare, sarai bombardato con la sua pubblicità per almeno 2 settimane.
2: Esatto, ma qui cioè, non è soltanto una questione di marketing, ma diventa proprio un problema legale. Nel senso che se tu ti vengono scanalizzate le chat, magari questa legge può essere stata un governo autoritario per poter
0: controllare il dissenso,
2: controllare il dissenso, esatto.
0: E non solo sapere cosa pensa la gente, no, ma sapere già cosa pensa la gente di questo governo, come loro vogliono cambiare, nel senso anche magari negativo o semplicemente vietare che certe cose vengano dette.
3: Cioè dici che sarebbe molto più pericoloso dal punto di vista politico che...
0: No, è pericoloso da ogni punto di vista, appunto. È terrificante questa cosa.
3: No, su quello siamo d'accordo.
1: Mi dispiace se vi fornisco un'analisi tecnica approfondita,
3: certo.
1: Fatta da esperti del settore, quale il sottoscritto che si è laureato in ingegneria informatica da breve. La mia analisi tecnica riguardo è una merdata assurda, perché cioè oltre alla questione etica di controllare le chat delle persone, posto appunto il motivo principale per cui viene promossa, che è quello di controllare la pedopornografia, che ci sono già altri modi per farlo, con il controllo per esempio in locale, con modelli in locale sul telefono.
2: Quello è chat quindi... control 2. Però,
1: però oltre a questo
3: GPT, ma dai,
1: oltre a questo, inserire una backdoor negli algoritmi di encryption, non so dirlo in italiano, però è stupido.
3: È stupido.
1: Cioè stiamo fuori di testa.
0: Sì, no, infatti,
2: questo è l'obiettivo finale, perché di chat control 2.0, perché per ora adesso funziona soltanto con le conversazioni che arrivano server side clear.
0: Cioè cosa vuol
2: quindi
0: dire?
2: Quindi tipo, scusa, i messaggi di Instagram, tu quando mandi un messaggio a Tenet, perché non... Sì.
0: Per un insulto, per il suo solito post,
2: esatto,
0: merda.
2: Instagram lo può leggere in chiaro, perché non c'è, okay, una crittografia end-to-end, quando, okay, quella che c'è invece su WhatsApp.
0: Su WhatsApp e Meta.
2: Esatto.
0: Però, quindi poi tra poco metteranno anche sui
2: perché? Perché come dice Filippo, vogliono mettere il controllo client side. Quindi rompono la crittografia.
3: Però io faccio l'avvocato del diavolo.
2: Esatto,
3: in questo caso. Cioè, loro stanno comunque cercando di fare una cosa di evitare la pedopornografia, che siamo tutti d'accordo.
0: Ma questa è la scusa, ma è la scusa.
2: No,
0: anche,
2: facciamo finta che fosse veramente questo l'obiettivo. Prendiamo questo assunto.
3: Il bambino disilluso che crede a quello che stanno dicendo. Dico, vabbè, stanno facendo una cosa a fin di bene, magari non lo stanno facendo con il mezzo giusto, perché poi alla fine non è che si viene criticati per quello che fai, ma vieni criticati per come lo fai.
2: Il punto è che ci sono metodi alternativi che sono migliori. A parte c'è il discorso di sensibilizzazione, che magari evitiamo di mettere su internet foto di bambini troppo piccoli, e quindi c'è tutto quel discorso che potrebbe essere affrontato. Ma poi c'è un discorso di falsi negativi e di falsi positivi, cioè è tutto molto complicato da poter far fare a un algoritmo. Dovresti andare nello specifico e chiedere: sospetti che io scambio materiale pedopornografico con Davide?
3: Pedopornografico.
2: E controlli soltanto. No, ovviamente questa cosa non è mai successa.
0: Allora, non so voi ragazzi, ma a me questi qua mi hanno veramente rotto il cazzo. Come canta J-Ax, hai rotto il cazzo.

0: ci hanno ufficialmente rotto il cazzo. Ci hanno rotto il cazzo. Questo brano di DJ Axe mi fa sempre impazzire. Ma so che, Beppe, tu vuoi dirci un qualche cosa?
1: No, aspetta, abbiamo una telefonata.
2: Vorrei fare gli auguri a Davide Mores.
0: Moles,
2: scusate.
1: Abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato. Vuole
3: abbiamo una chiamata, sentiamo.
4: Auguri.
0: Auguri. Dici come ti chiami? Ah, appeso?
1: Non so, ci sei ancora? No, c'è.
4: Sì, ci sono.
0: Allora, puoi dirci come ti chiami? Vuoi dire qualche cos'altro?
1: Vuoi raccontare un aneddoto su Davide?
4: Valentino Vinci.
0: Perfetto. Ciao Valentino.
2: Ciao Valentino.
1: Ciao Valentino.
4: Ciao, no, siamo stati assieme a Davide che avete lì compagni di corso per ormai qualche anno. Ciao. E finalmente lui ce l'ha fatta a laurearsi. Siamo molto orgogliosi di lui.
2: Che bello.
0: Tanti molto
4: orgogliosi. Sì, no, infatti.
3: Dove siete? State festeggiando per bene, ragazzi? Siete casati?
4: Sì, stiamo festeggiando. In realtà poi la festa sarà più avanti, quella vera.
3: Comunque, però, nonostante noi siamo lontano, sento comunque un livello alcolico molto alto, quindi sono, c'è un po', sono
4: assolutamente
3: contento,
4: sì, assolutamente. Bravi. Sì, probabilmente si sente il fiato attraverso il cellulare.
3: Eh sì, non volevo essere così sgarbato. Però cos'era, un gin tonic o sbaglio? O era un prosecchino?
4: No, solo prosecco.
0: Solo prosecco, va bene. Grazie Valentino per la telefonata, grazie mille.
2: Grazie Valentino.
4: Grazie,
2: ciao. Buon
4: pomeriggio a Davide. Buon pomeriggio.
0: Grazie anche a te.
1: Ciao.
3: La giornata delle lauree, non so voi, ma è proprio l'unica giornata in cui anche andando in giro mi viene voglia di studiare. Poi mi devo ubriacare per forza, però, perché è obbligatorio. Però mi viene voglia di studiare e mi sento parte di un qualcosa di più. Mi sento fiero anche di essere del Politecnico.
0: Ok, beh, ma sai che
3: non so se voi condividete questo mio pensiero comune. Basta, finito qua. Finito la mia arringa sul Politecnico.
2: Purtroppo dobbiamo darvi una notizia molto brutta. È morto il senatore Lindsey Graham.
1: Non so chi sia, però.
0: Non lo sono mai cagato.
2: Allora,
0: è morto.
2: Ho scritto un breve testo per parlarvene.
1: Ok. Vai.
2: Per favore, regia, mettimi una base adeguata al contesto. Caro senatore Graham, sei scomparso e hai lasciato all'interno di tutti i nostri cuori un vuoto a forma di granata. Ti sei portato via con te tutta un'ideologia il più lontana possibile dall'attualità, che ti sei ostinato a perseguire fino alla fine dei tuoi giorni. Avevi infinite qualità, e per parlarne vorrei partire dal tuo nome. Lindsey, che viene dal proto-brittonico Lyndon, cioè lago o piscina, ed è profetico. Infatti, è un po' come il lago di sangue in cui ti sarebbe tanto piaciuto lasciare ogni popolazione che non fosse quella statunitense o israeliana. Dal popolo iracheno a quello iraniano, fino al popolo palestinese, non facevi alcun tipo di discriminazione. Per te la guerra era guerra e andava sempre fatta. Eri quindi un uomo di tutta integrità, che sapeva separare dovere e piacere, politica e divertimento. Di giorno, in Senato, votavi contro i diritti gay, come il matrimonio o i diritti alle cure per l'HIV, mentre di notte ti scopavi tutti i gigolò del circuito di Washington DC. E da uomo autorevole qual eri, non avevi paura di usare la coercizione per iniziare i rapporti. Ma non si può tralasciare la tua flessibilità mentale. È invidiabile il modo in cui hai cambiato idea su Trump e sei passato dal criticarlo ferocemente durante la campagna del 2016 per poi diventare un suo amico fidato e pensare che è successo tutto a seguito di una partita di golf. Tutto il mondo sentirà la tua mancanza, ma soprattutto lo stato del South Carolina, il tuo stato, con la gente comune che ricorderà con grande affetto le tue politiche incentrate esclusivamente sui diritti delle grandi corporazioni. Quindi ti salutiamo, Lindsey Graham, e se davvero, come dici, Trump non è molto inferiore a Dio, allora siamo sicuri che nell'aldilà hai trovato il posto che ti spetta.
3: Bello, molto bello.
1: Io sono
3: possiamo
1: veramente
3: dire che è stato un grande,
1: wow,
3: cioè,
1: grande. Non ho parole per quello che ho appena ascoltato, ragazzi.
3: Non lo conosco, mi sarebbe piaciuto conoscerlo perché me l'hai descritto come, cioè,
0: un patato proprio.
3: Non so, sì, se avessi dovuto descrivere un elogio funebre per Gesù sarebbe
1: stato
3: così,
1: quello. Ragazzi,
0: io direi che possiamo lasciare così e passare alla tradizione della mezza.
1: Ok.
0: Che è il nostro Rock Classic.
5: The best rock music experience, Rock Classic.

0: cameriere champagne.
1: E sul finale di questo rock classico un po' particolare,
2: grazie di infinito,
1: io vi annuncio che stiamo per giocare a Acchiappa la fuffa. Esatto, ragazzi, Acchiappa la fuffa è il gioco di Poliradio in cui ci sono tre notizie, due sono vere e una è falsa e voi dovete indovinare qual è quella falsa. Quindi oggi, prima Beppe qui a fianco a me citava Trump. E una delle notizie di oggi riguarda anche Trump. Chissà se sarà vero o falsa. Adesso,
3: lui ne ha fatte veramente di cotte di crude. Sarà difficile.
2: Impossibile oggi.
1: Riguarda Trump, ma adesso scopri che cos'è in realtà. Il bufalo Donald Trump è stato salvato da un sacrificio in Bangladesh. Seconda notizia. Alla Spezia pranzano al fast food e vengono travolti da liquami mentre mangiano un burger.
2: Non è una gran sorpresa questa cosa. Ultima. Piuttosto bruttina.
1: Ultima notizia sono piramidi di Giza. Turista inciampa e scopre una stanza sotterranea nascosta per centinaia di anni.
4: Fake.
3: Allora, no. L'ultima è top vera, palese vera.
4: Per me
3: dobbiamo
4: fake.
3: Capire se è tra la Spezia e Trump. Dov'era? In India?
1: In Bangladesh.
3: Vabbè,
2: sicuro no, io conosco Pepo. Sicuro ha spostato il posto. Tipo, non è India, è Pakistan. Quindi non è Bangladesh, è Pakistan.
1: Questa
2: o
1: cosa
2: India.
1: È successa una volta.
3: Io dico
2: una volta di troppo è successa, Pepo. Una volta di troppo.
3: Secondo me la fake news è fatto dei liquami alla Spezia.
2: Anche a me si è ricazzata liquami alla Spezia.
3: Dov'era, il Burger King o il McDonald's?
1: Era, non mi ricordo, però
3: un fast food.
4: Però è troppo assurda per essere fake.
3: Che cosa? I liquami?
2: No, è fake, liquami.
4: È troppo assurda.
3: Ma va, è una roba normalissima.
1: Io comunico che anche da casa ci possono rispondere e giocare al nostro gioco tramite i nostri bellissimi contatti, ovvero su Telegram a @ Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-56-52, sul telefono, come hanno appena fatto gli amici di Davide, 02-2399-24-75 o 76, oppure su Twitch dove potete guardare Davide e Matteo.
2: Matteo.
3: Su Twitch ci potete anche scrivere direttamente sulla chat e noi lo vediamo. Quindi,
1: esatto, quindi se volete partecipare,
3: infiniti,
1: partecipate anche voi. Quindi
3: il verdetto finale, io l'ho detto, secondo me i liquami alla Spezia non ci sono mai stati.
1: Ok.
2: Anche secondo me.
4: Per me piramidi fake.
1: Le piramidi sono fake, invece ok, quindi anche Davide, quindi due liquami e
4: una piramide.
3: Una piramide.
2: Okay, ho imparato a seguire l'ospite in questa cosa qua, perché di solito l'ospite la zecca sempre,
1: allora, e praticamente speriamo sempre. Vediamo se anche questa volta è successo. Rullo i tamburi. La risposta esatta è: le piramidi di Giza sono false.
4: Mi
1: sono
4: chiaramente, ma ormai le piramidi di Giza le hanno scoperte tutte, non c'è più niente
1: ma
4: da
1: sono
4: scoprire.
1: Molto grandi, sono tante.
2: È pieno di pirla che sono ancora convinte che le costruite gli alieni. Ma che cazzo ne potevo sapere io?
4: Vabbè, questa è roba da dei fake. Noi non parliamo di
3: Io ho fatto l'assimilazione rispetto che a Roma, quando fanno uno scavo, trovano qualcosa. Minchia, vuoi vedere?
4: Ma in Egitto ormai no, non trovato tutto.
2: Aspetta, scusa, allora alla Spezia cosa è successo? Cioè,
1: è successo questo. Quindi
3: quello che ha detto.
1: Questo che vi sto per dire, un attimo, dovete
2: stare
1: calmi.
2: Campione, scusa, non
1: è successo questo, che al bagno, cioè era su due piani il fast food, al piano superiore c'erano i bagni, e c'è stato un problema alle temperature di questi bagni. L'acqua si è accumulata nei tubi, si è accumulata, è salita la pressione, è scoppiati i tubi, si è rotto il pavimento e dell'acqua i liquami sono caduti sulle
2: le povere famiglie. Ma di carico
1: di carico i tubi, però? Di scarico, liquami, sì, minchia, ma infatti l'INPS ha chiuso tutto, cioè l'ASL ha chiuso tutto,
4: Ma qual era il posto?
3: Lo possiamo dire, è stato un pomeriggio di merda.
1: Non mi ricordo, onestamente non ho segnato qual era.
4: Perché
1: il
4: se era tipo il McDonald's, cioè sono meglio gli liquami.
1: Mi pare fosse una delle due grandi catene, uno è McDonald's o Burger King, una delle due.
4: Erano meglio
1: gli
4: liquami comunque.
2: E invece Donald Trump
1: esiste ancora questo bufalo che era albino, quindi bianco di pelo.
4: Ecco, ma ecco perché l'hanno salvato.
3: Questa notizia io l'ho vista
2: perché
3: veramente.
2: Perché era bianco!
1: E con un ciuffo biondo, proprio come il presidente degli Stati Uniti d'America. E quindi perché hanno deciso, cioè, c'è questa festività in Bangladesh che sacrificano gli animali per il dio della morte. E
3: non se la sono sentita.
1: E il punto è che questa cosa è diventata virale sui social, quindi un sacco di gente stava andando...
4: Una campagna per salvare il bufalo.
1: Esatto. No, non è una campagna per salvare il bufalo. La gente voleva vedere Donald Trump morto, e quindi si stava arrivando un sacco di gente in città, e quindi le autorità locali hanno detto no, non lo facciamo, e quindi per evitare problemi di ordine pubblico e secondo me anche problemi diplomatici con gli Stati Uniti, che non si sa mai quanto è permaloso Donald Trump.
2: Allora, stavolta hanno salvato il bufalo che è bianco, ma c'è qualcuno a cui invece piacciono anche nere, quindi adesso ci ascoltiamo Mi piacciono le nere di Tony Pitoni.

0: insieme siamo la Juve, ma non rubiamo mai se non le passa i guai. Ma adesso non rubano più solo i juventini, ruba anche Donald Trump al mondiale. Dai, signore, esatto, e signori, a proposito di Donald Trump,
1: ok, che cosa è successo? Allora, penso lo sappiate un po' tutti, questa base è altissima, l'abbasso adesso.
2: Oggi puntata tutta tematizzata Donald Trump,
0: Donald Trump nei nostri cuori sempre.
1: Ma cioè il mercoledì è sempre un tema Donald Trump.
0: I nostri cuori sulle mie palle.
3: Quando senza finirà... Trump siamo senza lavoro.
1: No, infatti, se Trump non fa il terzo mandato, noi non possiamo andare più in onda. Cioè, non sappiamo più senza di lui parlare.
2: Non possiamo neanche saltare troppo in alto perché ci vuole il Trump olino.
1: Va bene, io dopo questo ti spengo il microfono. Hai perso il diritto di parola per almeno un minuto. Va bene, mi dispiace.
0: Sospeso.
1: Questa è l'opinione di. Questo è dove è finito Matteo in questo momento.
2: Cosa ha rubato? Non me l'hai spento veramente.
1: No, io penso che tu. Cioè, tu pensi che io scherza? No.
3: A fare domani a luna con noi è diventato un despota. Pippo, alla
1: no, infatti,
0: deve un pochettino come te, eh? Cioè, un po' deve.
2: Ti manca solo la parrucca gialla come lui e sei uguale.
1: Sono diventato un altro Trump. Ma che cosa è successo? Penso che tutti lo sanno, che cioè, è una notizia molto nota, che c'era questo giocatore Folarin Balogun del
2: si parla
1: Uniti.
2: Di mondiali in
1: si parla
2: caso.
1: Di mondiali, esatto.
0: È Balogun o Balogun?
3: Florin Balogun.
1: Florin Balogun, per chi lo conosce.
0: Pensavo detto all'americana. All'americana.
1: No, no, penso sì, anche perché penso sia Balogun. Io l'ho sentito pronunciare solo così. Se ho sbagliato, sti cazzi.
0: Non fa un cazzo a nessuno.
3: Esatto. Comunque sarebbe un ottimo soprannome per Balotelli.
1: Balogun.
3: Smaccherebbe.
1: Vabbè, e beh, cosa è successo? Parte,
2: torniamo nel cosa è successo.
1: Nella partita contro la Bosnia.
3: Cosa?
1: No, la Bosnia, non la torre.
0: Scusami.
1: Totale. Stavo dicendo un piccolo lapsus freudiano, ma contro la Bosnia è stato espulso.
2: Parlavamo di Tony Pitone, a lui ce l'ha fissa in testa, cioè, poverino.
3: Parlavamo di Florina anche.
1: Torniamo alla calma. Ragazzi.
2: Partita contro la Bosnia. Oddio. Stati Uniti, Bosnia, successo un patatrack.
1: Viene espulso. E quindi, per chi non sa come funziona il calcio, quando viene espulso in una partita, devi saltare anche la successiva. Se non che, questa volta,
2: qua, il signor Donaldo
1: Trump ha fatto una telefonata al signor Gianni Infantino, che è
2: chi
1: il presidente
2: è Infantino?
1: Della FIFA.
2: Quindi, mica un pirla qualunque.
1: No, no, proprio il
0: boss. Oddio, possiamo
1: di
0: discutere. Un po' un, cioè, un coglione, no?
1: Con tante responsabilità e tanto potere. Cosa è successo? Chiama Infantino e, guarda caso, la pena è stata sospesa. E la verrà a recuperare, non lo so, durante l'amichevole, durante una partita,
2: certo.
1: Quindi la partita successiva ha giocato contro il Belgio, tanto che poi hanno perso.
0: Belgio
1: godo,
0: 4-1,
1: godo,
0: 4-1,
1: godo.
0: Americani 4 a casa.
1: Applausi al Belgio.
0: Applausi al Belgio. Grande rispetto per il Belgio.
3: Applausi a Lukaku.
2: Quindi qual è la critica? Il fatto che Trump abbia chiamato per
1: sì.
2: Ma sì.
1: Sì,
2: era un suo uguaglione. Dai, gli ha detto: ma no, ma poverino, cosa fa? Lo mando in vacanza. Che tanto poi usciamo per forza contro il Belgio. Facciamo una giocata.
3: Ma perché,
1: in vacanza,
3: ma perché sono vietati? Sono vietati intromissioni politiche,
1: esatto,
3: nel calcio.
0: Assolutamente.
1: Infatti,
0: sì.
3: Nei mondiali.
1: La FIFA ha sospeso un sacco di federazioni, soprattutto in Asia e in posti meno famosi come dell'Europa.
3: Meno potenti.
1: Meno potenti dell'Europa o degli Stati Uniti.
2: Ma anche la Russia, se non sbaglio, per gli scandali che non, o
0: è
2: non
0: un po' diverso.
1: Sia per la questione della invasione ucraina. Però sì.
0: Cazzata. Sì, però è una cazzata sospendere, perché la sospende anche Israele e gli Stati Uniti.
1: Vabbè,
0: allora,
3: però non, questo è un altro tema. Tu qua si parla di intromissioni.
2: Di
3: intromissione della nazione,
2: abuso
3: della politica
2: di potere,
3: nel calcio,
2: quindi abuso anche calcio, di potere. No.
0: Sì, non è una gran sorpresa che gli americani abusino di qualche cosa, no. Però va bene. No, lo
1: infatti,
0: stesso.
1: C'è soprattutto perché potere. Trump e Infantino sono BFF, sono
2: molto
1: forever.
2: Amici. Esatto,
1: esatto, cioè la loro relazione inizia praticamente durante il primo mandato di Trump.
0: Ma sì, durante i periodi di tempi d'oro dell'isola, no?
1: No, l'isola non c'è. Infantino non è
0: dell'isola dei famosi.
1: Sì, no, né Infantino né Trump sono mai stati sull'isola dei famosi.
3: Chiaramente.
1: Cioè, forse Trump sì, però Infantino sicuramente no.
2: Però tu immagini,
0: se ci pensi, l'isola di Epstein è un po' l'isola dei famosi.
1: Beh, sì,
0: cioè.
2: Cioè, vi faccio io una domanda. Secondo voi, se questa cosa è successa agli Stati Uniti, vabbè, ok, sono la nazione più potente del mondo e Donald Trump è il coglione più grande del mondo, okay.
0: Ok.
2: Ma se fosse stato qualche altro stato, se una Giorgia Meloni avesse fatto questo tipo di chiamata al signor Infantino, secondo voi sarebbe successo qualcosa? Non sarebbe successo niente?
1: Sicuramente no.
0: Come no?
1: No.
0: Ah no, sai perché? Aspetta, nel senso, se poi fosse avvenuto e cancellavano il cartellino rosso, oppure in che senso?
1: Non avrebbe mai sospeso la.
0: Ah no, no, non l'avrebbe mai fatto.
1: Assolutamente
0: no,
1: ma perché
0: no.
1: Sono amici, cioè nel 2018. Arriva Infantino da Trump dopo che nel 2018 c'è stata la decisione di tenere i mondiali del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Arriva, si incontrano alla Casa Bianca e Infantino come regalo porta dei cartellini gialli e rossi da Trump. E lui cosa fa? Inizia a giocare con i giornalisti e ti espello giornalista, tu non puoi più parlare.
2: E lo hanno ammazzato quel giornalista.
1: No, questo, no, è vivo però, scena molto cringe.
0: Niente che gli americani non abbiano già fatto però questo.
1: È qui che si incontrano alla Casa
2: divertente.
1: Bianca. qui che si incontrano alla Casa Bianca dopo la nomina degli Stati Uniti come sede dei mondiali ha senso. Però poi Infantino viene invitato alla firma degli accordi Abramo. Che cosa sono gli accordi Abramo? Gli accordi di Israele con Arabia Saudita e tutti gli altri paesi che vicini a lui, con cui Israele va sempre molto d'accordo.
0: Oh, sempre gli amici tuoi comunque, eh?
1: No, allora sono amici miei, devi smetterla. Quindi sì, Israele fa litiga e Infantino va lì perché il calcio deve unire i popoli e quindi Infantino viene invitato.
2: Secondo me la cosa più pericolosa di questo non è l'abuso di potere, ma il precedente. Perché se si crea un precedente. Tutti gli altri stati, magari molto potenti, cominceranno a farlo. E cioè creare precedenti, a meno che non è un precedente penale. Buono, nel senso che ti ricordi quella cosa che e sai, ok, non la faremo mai più. Se è un precedente positivo, dire però l'ha fatto anche lui. E allora poi si comincerà. Le regole diventano labili in base al potere e ai soldi.
1: C'è il discorso che volevo fare, arriva tutto qui. Tutto il mio questo rant che ho fatto di 5 minuti è per arrivare che come questo.
3: Che il calcio è uno sport di merda.
1: No, non volevo dire questo.
0: Che gli americani non farsi i cazzi loro.
3: E che il calcio è uno sport di merda. In altri sport non sarebbe mai
2: una
3: successo.
2: Ringa seria.
1: No, volevo esprimere le mie emozioni verso il calcio che viene distrutto da questi grandi, da queste persone corrotte. Che però non esiste più questo calcio. Cioè non è mai esistito probabilmente questo calcio, quindi...
3: Perché è uno sport di merda.
1: No, non è uno sport di merda.
0: Hai rotto i coglioni, Beppe.
1: Infatti adesso basta parlare. Mi sono offeso, non parliamo più. Adesso ci ascoltiamo la prossima canzone, che è Hit Me All Day, Hit My Head All Day dei Dry Cleaning.
2: Picchiami forte tutto il giorno.
0: Non dico chi
2: si metterebbe le botte. Forse Trump?
0: Non
1: diciamo.

0: Niente, questa era Hit My Head All Day dei Dry Cleaning.
1: Non me l'hai tolto perché è veramente rotto.
2: Era, ma lo è ancora tuttora, bello.
0: No, ma infatti questa era una canzone della rotazione, l'ha scelta Tancredi, però
3: è molto, mi permettete di offendere le canzani della rotazione?
0: No, no, ma è, ma bene, no, che
1: la rotazione è bellissima.
3: Ma siete dei maleducati.
1: No, no, no, la rotazione è bellissima, tranne questa.
0: No, ma è che siamo, cioè, è troppo, vabbè, lunga, noi abbiamo poco tempo, dobbiamo parlare di tante cose, infatti basta, saltiamo, via la base, via, via con la base.
3: Come?
0: Sì, sì, l'ultima notizia di oggi. No, no, si fa così.
1: Facciamo il cazzo di oggi. Va bene, Giuseppe.
3: L'ultima notizia di oggi è quella delle elezioni nel Clacton, in Inghilterra.
2: Nel Clacton.
3: Nel Clacton.
2: Non è Clacton pronunciato, allora, male, è una regione proprio del...
3: No, mi confondevo anch'io.
2: Geografizzami, per favore.
3: Clacton in Inghilterra. Cosa è successo? Nigel Farage, che sì, è la figura fondamentale della Brexit, insomma, la figura di spicco degli ultimi 6 anni nel Regno Unito, si sono scoperti degli scandali, riceveva mazzette.
2: Vabbè,
3: mazzette,
2: un grande classico.
3: Di milioni di euro.
1: Ma chi non è?
2: Figa, dei borsoni, non più che mazzette.
0: Pochi,
1: qua voglio dire una cosa: la corruzione è sbagliata solo nel momento in cui io non ne faccio parte. Volete darmi dei soldi perché vi sponsorizzi in radio? Pagatemi, datemi dei soldi.
3: Pagatemi a paypal.com/
0: Davide Rava.
3: Davide Rava 03.
1: Datemi comunque, tutti.
2: La corruzione è sbagliata finché ti scoprono. Se non ti scoprono.
0: No, no, no, non diciamo.
3: Infatti,
0: questo
3: poveretto è stato scoperto.
1: Per nulla, per nulla,
3: povero,
1: cioè,
3: di spirito,
0: ma né di spirito. Cioè, di spirito sì,
3: perché povero, questo povero, dai, questo senza Dio.
2: Cosa è successo?
3: Si è dimesso. Si è dimesso.
1: Ma, grande errore.
3: Ma perché?
0: No, aspetta, però.
3: Si è dimesso per far scattare un'elezione suppletiva, cioè che riguarda solo il collegio del Clacton.
2: Mm-hmm.
3: E si è ricandidato alla stessa elezione.
2: Oh, si vede che ci teneva tanto. Cioè, comunque, quando uno è appassionato, sì, alla politica, non è che può lasciare,
3: cioè,
2: le cose.
3: Non molla la seggiola.
1: Avete,
3: diciamo,
1: mai visto
2: il posto fisso? Non lo lascio.
1: Avete mai visto il film Signore e Signori, Buonanotte? Che è una presa per, no, presa per il culo della televisione normale, no?
2: No.
1: E c'è un servizio giornalistico su questo onorevole che è stato beccato a ricevere mazzette, queste cose qua. E fa. E il giornalista arriva e gli chiede: lei ha intenzione di dimettersi? Assolutamente no. E fa, perché lei pensa che dimettersi confermerebbe le accuse? Fa, no, è perché così io posso combattere dalla mia posizione di favore, posso corrompere giudici, silenziare testimoni, modificare le leggi.
2: L'onestà prima.
1: Quindi
2: di
1: è
2: tutto.
1: L'errore base dimettersi, non ti devi dimettere, devi giocare da una posizione di potere.
3: Vuoi... Ma perché il Clacton è un collegio che,
2: ma esatto,
3: sostiene
2: di particolare questo Clacton, perché ci ha voluto parlare.
1: Perché
2: di...
1: il Clacton,
3: perché lui è stato eletto, nel collegio del Clacton.
2: Mm-hmm.
3: E il Parlamento del Regno Unito, un collegio corrisponde a un seggio. Quindi lui è stato eletto lì, si è dimesso e si farà rieleggere lì, almeno questa è la sua intenzione, perché c'è un personaggio,
2: oh no, che è il Superman della,
3: che gli rovina
2: politica.
3: I piani, dato che tutti gli altri politici, insomma, hanno detto io non voglio partecipare a questa farsa del Clacton, è emerso
2: questa farsa del Clacton, proprio hanno detto così, cioè
3: hanno detto letteralmente questo inglesi. Tranne un personaggio che si chiama Count Beanface.
2: Attenzione.
3: Cioè Conte faccia da cestino. Perché lui è letteralmente ha un mantello.
2: Faccia di merda. Ma, no, ma è un personaggio.
3: È un personaggio.
2: Ok, perché... non esiste. È il Superman veramente.
0: No, è un,
3: sì,
0: comico.
2: Ok.
3: È un comico che indossa un mantello, un vestito, un costume. E soprattutto in testa c'è questo copricapo a forma di cestino.
2: Cioè come quando tu da piccolo ti facevi gli occhi nella confezione del Pandoro.
3: Esatto.
2: Lui ha un cestino.
3: Lui col cestino della spazzatura.
1: Ok.
3: E lui ha questo vizio, insomma, a ogni elezione lui si infila, si candida e riceve sempre massimo lo 0,2%.
2: Oh, che comunque sul Clacton.
0: Ma invece pochi. Ho visto che in queste elezioni ci sono delle possibilità, giusto, Beppe?
3: I sondaggi dicono di sì, però i sondaggi sono fatti su tutto il Regno Unito.
0: Ah, ok.
3: Il Clacton è molto a favore di Farage, però potrebbero essersi rotti il cazzo anche loro, il Clacton.
0: Speriamo anche perché dopo la Brexit non sono andate proprio benissime le cose in Inghilterra.
3: Quindi
0: però
3: ha effettivamente delle possibilità questo faccia di cestino e noi lo supportiamo.
0: Ma secondo voi in Italia questa cosa...
1: No, io sono sempre stato favorevole.
2: Ma siamo già
3: Grillo era nella
1: io
3: politica.
1: Sono sempre stato favorevole a chi evade le tasse e prende mazzette. Di conseguenza non posso fare altro che mostrare la mia stima, il mio supporto a Farage, chiaramente, mi sembra ovvio.
0: Okay,
2: e
0: vabbè.
2: Chissà che cosa Farage lui nel futuro, ma sicuramente...
1: No, basta.
0: Devo spegnere il microfono.
2: Abbiamo parlato di politica troppo seriamente, ho dovuto sparare le mie
0: cazzate. Dopo questa battuta io dichiaro conclusa la puntata, ragazzi.
1: Allora vogliamo intanto salutare tutti quelli che si laureano, vogliamo fare tutte le grandissime congratulazioni ancora Davide Moles.
3: Ciao Davide.
2: Mio amico Cristiano, bravi ragazzi.
3: Bravissimi, un altro applauso.
0: Applauso.
1: Applausissimo. Applausissimo.
3: Applausi fortissimi che ti spaccano il
0: fischi. Fischi. Perfetto.
3: Basta applausi.
1: Perfetto. Basta applausi.
0: No, basta applausi. Ancora applausi. Ancora applausi.
1: Ancora applausi. Ancora applausi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto, tutti quelli che ci hanno telefonato, grazie Valentino. Che
3: soprattutto se festeggiate e volete portarci da bere, noi sempre siamo all'edificio 9A.
1: Edificio 9A in Piacevoglia.
2: Non potete sbagliarvi perché è pieno di cartelloni, poliradio, tra un po' facciamo i fuochi d'artificio perché nel caso... Perché sì, siamo contenti.
1: Vedete, portarci da bere, noi siamo sempre favorevoli, sono sempre d'accordo a bere comunque.
2: Da bere, segnali di fumo, cioè solo i segnali di fumo, perché siamo, siamo contro qua, ci mancherebbe.
1: Comunque, ci sono altri programmi oggi?
0: No, oggi siamo gli unici, abbiamo la, palinsesto di Poliradio finisce con noi, ma domani sicuramente ci saranno
2: continuate ad ascoltare la mitica scaletta fatta da Tancredi che...
3: Ah,
2: che
3: voi avete insultato 2 minuti
1: fa. No, ho insultato una canzone!
0: Una canzone è perché è troppo lunga e la mia sola attenzione
3: è che tra l'altro era l'unica canzone della rotazione che abbiamo fatto ascoltare oggi e voi l'avete insultata.
1: Ma non ci devi infamare così.
3: Immagino comunque, Beppe,
0: no, ma anche Peppino di Capri,
1: ma scrivete gli sbirri, cioè fate il
3: Peppino di Capri. L'ho scelta io personalmente la canzone migliore della puntata.
2: Champagne.
0: Va bene, ma c'è un'ultima canzone,
1: un'ultima canzone
3: quanto in tema dai
1: il disco merda. Disco merda.

0: piace oggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI...
19: Ma cosa stai facendo?
18: I fondamentali e proprietà intellettuale.
19: Ma cosa sono?
18: Transmission Series, vedere le macchine artificiali.
19: Ma che dici?
18: Per Digital Humanities, Fundamental of Communication Network.
19: Ma quanti sono?
18: Building Design for Tropical Climate Series.
19: Ma questo non è male.
18: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
19: Ci scrivo!
18: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
20: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.
21: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, is this illegal?
20: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
17: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Se sei una startup e hai fame di clienti, fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: I Minion sono tornati!
18: Il film su come conquistarono Hollywood.
19: Pignata, carbonara, lasagna.
18: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
19: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
17: All of the hits from yesterday to today.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

You're listening to Polio Radio Extra.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua. Ritmo che si balla, metriche equatoriali samba. Posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba. Vengo in smoking solo sulla

Best we're ready.